0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. My love, get a little closer. This one's

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Dios. Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni, il centro-sinistra è avanti di un solo seggio, 175 a 174, con circa 20.000 voti di differenza. I socialdemocratici di Magdalena Andersson restano il primo partito al 27,9%, ma la formazione del governo è ancora incerta. Il premier uscente Ulf Kristersson non esclude la rimonta, arretra l'ultradestra, mentre l'affluenza tocca livelli record. Allarme in Ucraina occidentale a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri, nessun ferito. Il convoglio diplomatico con consiglieri d'Italia, Francia, Germania e Regno Unito è stato fermato per sicurezza. Kiev accusa Mosca di un attacco deliberato. Il ministro degli esteri Shiva avverte l'Europa: i russi sono già alle vostre porte. Elly Schlein chiude la festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia e chiede alla maggioranza di indicare la strada verso il voto. Prima è, meglio è per il paese. La segretaria PD propone prima un programma comune, poi un accordo alle primarie e assicura: non abbiamo paura del voto. Esclude nuove larghe intese e ribadisce il sostegno all'Ucraina, chiedendo un'Europa più unita sulla politica estera. Riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico con 8 milioni di studenti pronti a tornare in classe. Da oggi si parte in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà ad altre 10 regioni. Il ministro Valditara assicura tutti i docenti in cattedra, ma i sindacati denunciano la presenza di circa 200.000 precari. Il calcio, serata amara per la Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium con il gol decisivo segnato al 94esimo dall'ex Alzic. Spalletti resta fermo a 7 punti, riscatto invece per il Napoli che supera 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka nella ripresa. Gli azzurri salgono a 6 punti mentre i rossoblù restano senza vittorie in campionato. Oggi il turno si chiude con le ultime 3 partite. Il tennis, Sasha Zverev conquista il secondo slam della carriera battendo Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di gioco. Il tedesco diventa il secondo campione di Germania nella storia degli US Open 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Svezia la leader socialdemocratica Magdalena Andersson si dice pronta a governare dopo le elezioni legislative senza un vincitore ancora certo. I partiti di sinistra sono in testa con il 49,4% e 175 seggi contro il 49,1% e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. Se il risultato sarà confermato, ha detto Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. La Russia ammette di aver colpito infrastrutture ferroviarie nell'ovest dell'Ucraina, sostenendo fossero utilizzate per trasportare materiale militare europeo. Kiev e Varsavia denunciano invece un attacco a un treno passeggeri diretto tra le due capitali. Intanto Donald Trump, parlando del conflitto, ha detto di aver chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti russi di produzione e raffinazione del gasolio. È morto a Mestre Sean Micheli, il 25enne rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Operato per un trauma cranico e deceduto in rianimazione, ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne brasiliana caduta in mare nell'impatto. Indagini in corso per chiarire le responsabilità. In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza, premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il film raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani sulle tecniche utilizzate nella guerra a Gaza. Contro i registi Abraham e Zohr si è scagliato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che ha definito la pellicola antisemita e li ha invitati a lasciare Israele. Riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico, circa 8 milioni di studenti tornano sui banchi. Il ministro Valditara assicura tutti i docenti, oltre 37.000 le immissioni in ruolo e quasi 118.000 le supplenze. I sindacati però parlano di oltre 200.000 precari. Restano le criticità sulla sicurezza. 68 crolli nelle scuole nell'ultimo anno e il 59% degli istituti senza certificato di agibilità. Il calcio, serata amara per la Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium con il gol decisivo dell'ex Alzic segnato al 94esimo. Spalle resta a 7 punti in classifica, riscatto invece per il Napoli che supera 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka nella ripresa, gli azzurri salgono a 6 punti. Il tennis, Sasha Zverev conquista il secondo slam della carriera battendo Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di gioco. Il tedesco diventa il secondo campione di Germania nella storia degli US Open, 37 anni dopo il successo a New York di Boris Becker. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Svezia la leader socialdemocratica Magdalena Andersson si dice pronta a governare dopo le elezioni legislative senza un vincitore ancora certo. I partiti di sinistra sono in testa con il 49,4% e 175 seggi contro il 49,1% e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. Se il risultato sarà confermato, ha detto Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. La Russia ammette di aver colpito infrastrutture ferroviarie nell'ovest dell'Ucraina, sostenendo fossero utilizzate per trasportare materiale militare europeo. Kiev e Varsavia denunciano invece un attacco a un treno passeggeri diretto tra le due capitali. Intanto Donald Trump, parlando del conflitto, ha detto di aver chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti russi di produzione e raffinazione del gasolio. È morto a Mestre Sean Micheli, il 25enne rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia, operato per un trauma cranico e deceduto in rianimazione. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne brasiliana caduta in mare nell'impatto, indagini in corso per chiarire le responsabilità. In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza, premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il film raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani sulle tecniche utilizzate nella guerra a Gaza. Contro i registi Abraham e Zor si è scagliato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che ha definito la pellicola antisemita e li ha invitati a lasciare Israele. Riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico, circa 8 milioni di studenti tornano sui banchi. Il ministro Valditara assicura tutti i docenti oltre 37.000 le immissioni in ruolo e quasi 118.000 le supplenze. I sindacati però parlano di oltre 200.000 precari. Restano le criticità sulla sicurezza. 68 crolli nelle scuole nell'ultimo anno e il 59% degli istituti senza certificato di agibilità. Il calcio, serata amara per la Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium con il gol decisivo dell'ex Alzic segnato al 94esimo. Spalletti resta a 7 punti in classifica, riscatto invece per il Napoli che supera 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka nella ripresa, gli azzurri salgono a 6 punti. Il tennis, Sasha Zverev conquista il secondo slam della carriera battendo Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di gioco. Il tedesco diventa il secondo campione di Germania nella storia degli US Open, 37 anni dopo il successo a New York di Boris Becker. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincilla sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincilla appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincilla è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincilla sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincilla stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Svezia la leader socialdemocratica Magdalena Andersson si dice pronta a governare dopo le elezioni legislative senza un vincitore ancora certo. I partiti di sinistra sono in testa con il 49,4% e 175 seggi contro il 49,1% e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. Se il risultato sarà confermato, ha detto Andersson, la Svezia avrà un nuovo governo. La Russia ammette di aver colpito infrastrutture ferroviarie nell'ovest dell'Ucraina, sostenendo fossero utilizzate per trasportare materiale militare europeo. Kiev e Varsavia denunciano invece un attacco a un treno passeggeri diretto tra le due capitali. Intanto Donald Trump, parlando del conflitto, ha detto di aver chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti russi di produzione e raffinazione del gasolio. È morto a Mestre Sean Micheli, il 25enne rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia, operato per un trauma cranico e deceduto in rianimazione. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne brasiliana caduta in mare nell'impatto, indagini in corso per chiarire le responsabilità. In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza, premiato a Venezia con il premio speciale della giuria. Il film raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani sulle tecniche utilizzate nella guerra a Gaza. Contro i registi Abraham e Zor si è scagliato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che ha definito la pellicola antisemita e li ha invitati a lasciare Israele. Riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico, circa 8 milioni di studenti tornano sui banchi. Il ministro Valditara assicura tutti i docenti oltre 37.000 le immissioni in ruolo e quasi 118.000 le supplenze. I sindacati però parlano di oltre 200.000 precari. Restano le criticità sulla sicurezza. 68 crolli nelle scuole nell'ultimo anno e il 59% degli istituti senza certificato di agibilità. Il calcio, serata amara per la Juventus, battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium con il gol decisivo dell'ex Alzic segnato al 94esimo. Spalle resta a 7 punti in classifica, riscatto invece per il Napoli che supera 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka nella ripresa, gli azzurri salgono a 6 punti. Il tennis, Sasha Zverev conquista il secondo slam della carriera battendo Ben Shelton in 4 set dopo 3 ore e 33 minuti di gioco. Il tedesco diventa il secondo campione di Germania nella storia degli US Open, 37 anni dopo il successo a New York di Boris Becker. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: put your arms around me.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Protesta dell'indotto ex Ilva Taranto. I sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero dalle 9 di oggi alle 7 di domani. I lavoratori hanno bloccato la provinciale per statte, poi un corteo ha raggiunto Palazzo di Città mandando in tilt la viabilità. La mobilitazione riguarda il rischio di licenziamenti per circa 2.500 operai. Domani è atteso un nuovo tavolo tra governo e sindacati. Nuova nube di cenere dall'Etna, sospese nuovamente le attività dell'aeroporto di Catania dopo l'allerta rossa per l'aviazione. La nube, generata da un'attività eruttiva definita debole, ha raggiunto circa 4 km di altezza e si muove verso sud-est. Secondo gli ultimi rilevamenti è in progressiva dissipazione, ma resta al momento il bollino rosso. A Roma prosegue la camera ardente per Emma Bonino, dove ieri centinaia di persone hanno reso omaggio alla leader radicale lasciando fiori accanto alla barra. Oggi alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica con esponenti della politica e della società civile. Domani 15 settembre i funerali di Stato in forma laica. In Svezia è testa a testa alle elezioni parlamentari. Con il 94% dei voti scrutinati, il centro-sinistra è avanti di 3 seggi, 176 a 173. Nessuno si proclama vincitore. Se il dato sarà confermato, la coalizione guidata dai socialdemocratici di Magdalena Andersson avrà la maggioranza assoluta per un solo seggio. I risultati definitivi sono attesi mercoledì. Trump attacca chi chiede di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e rivendica il primato degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince nelle AI vince su tutti. Il presidente americano apre a misure di salvaguardia ma esclude frenate. Le big tech chiedono invece cautela. La Didi Anthropic Dario Amodei avverte: le AI può essere usata per attacchi informatici, bioterrorismo e gravi danni economici. Daniel Maldini nei guai dopo l'incidente nella notte tra sabato e domenica a Milano. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test e al pretest antidroga, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ora si attendono i risultati dell'esame tossicologico, possibili conseguenze anche dal Cagliari e per la nazionale con le prossime convocazioni del CT Roberto Mancini. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'attacco russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia è un messaggio al mondo occidentale. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit in Finlandia. Credo che l'intento fosse chiaramente quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere Kiev o da recarvisi per manifestare solidarietà, aggiunto Kallas. A bordo del treno, sfiorato da un drone, diplomatici europei, tra cui anche il consigliere della sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio, e l'ex premier britannico Boris Johnson, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. I ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen hanno preso il controllo di altre isole strategiche nella parte meridionale del Mar Rosso, situate 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, rafforzando così il loro dominio su un'importante rotta di navigazione marittima. L'Iran non è coinvolto nella questione yemenita, ha affermato intanto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghei. In Italia, con la cronaca, abusi e violenze su una ragazza a Napoli, sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali, tra cui percosse, minacce di morte e travi di legno usate per immobilizzarla, è accaduta a Torre Annunziata, arrestato un 26enne che la vittima aveva conosciuto sui social. Sciopero di 24 ore sino alle 7 di domani mattina dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e quanto annunciano i sindacati a seguito dell'assemblea tenutasi oggi dalle segreterie di FIM, FIOM, WILM e USB, la mobilitazione contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai, legato allo stop dell'area caldo dello stabilimento entro fine ottobre, disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1, sospese le attività di volo in arrivo allo scalo Fontana Rossa fino alle 16 di oggi. Il calcio, le big in campo oggi nei match che chiudono la quarta di Serie A. Alle 18.30 la Roma in trasferta sul campo del Torino e il Como ospita il Parma. Alle 20.45 l'Inter affronta l'Udinese a San Siro. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'attacco russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia è un messaggio al mondo occidentale. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaija Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit in Finlandia. Credo che l'intento fosse chiaramente quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere Kiev o da recarvisi per manifestare solidarietà, aggiunto Kallas, a bordo del treno sfiorato da un drone. Diplomatici europei, tra cui anche il consigliere della sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. I ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen hanno preso il controllo di altre isole strategiche nella parte meridionale del Mar Rosso, situate 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, rafforzando così il loro dominio su un'importante rotta di navigazione marittima. L'Iran non è coinvolto nella questione yemenita, ha affermato intanto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghei. In Italia, con la cronaca, abusi e violenze su una ragazza a Napoli, sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali, tra cui percosse, minacce di morte e travi di legno usate per immobilizzarla, è accaduta a Torre Annunziata. Arrestato un 26enne che la vittima aveva conosciuto sui social. Sciopero di 24 ore sino alle 7 di domani mattina dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e quanto annunciano i sindacati a seguito dell'assemblea tenutasi oggi dalle segreterie di FIM, FIOM, WILM e USB. La mobilitazione contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai, legato allo stop dell'area caldo dello stabilimento entro fine ottobre, disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Nuova allerta rossa per l'Etna a causa dell'emissione di cenere. SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente al settore C1, sospese le attività di volo in arrivo allo scalo Fontana Rossa fino alle 16 di oggi. Il calcio, le big in campo oggi nei match che chiudono la quarta di Serie A. Alle 18.30 la Roma è in trasferta sul campo del Torino e il Como ospita il Parma. Alle 20.45 l'Inter affronta l'Udinese a San Siro. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Leone XIV, che oggi compie 71 anni, ha deciso di cancellare i tagli stabiliti da Papa Francesco per gli stipendi in Vaticano e ha rialzato quelli dei cardinali. Quegli interventi, sottolinea Prevost, servivano a far fronte alla sfida della pandemia. Nel 2021 Francesco aveva introdotto una stretta, in particolare a cardinali e superiori, a causa soprattutto del calo degli introiti dei musei vaticani rimasti a lungo chiusi. Abusi e violenze su una ragazza a Napoli, sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali tra percosse e minacce di morte. È accaduta a Torre Annunziata. Arrestato un 26enne che la vittima aveva conosciuto sui social. Era stata liberata in cambio del silenzio, ma la 22enne ha trovato il coraggio di denunciare. L'attacco russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia è un messaggio al mondo occidentale. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit in Finlandia. Non scoraggerà il nostro sostegno a Kiev, ha affermato il premier britannico Andy Burnham a bordo del treno sfiorato da un drone. Diplomatici europei, tra cui anche il consigliere della sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson, di ritorno da una conferenza nella capitale ucraina. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta della difesa di Mario Roggero di sospendere la pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia per il gioielliere cunese 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. Roggero è detenuto nel carcere di Bollate alle porte di Milano. Daniel Maldini, negativo ai test tossicologici, oggi si allenerà regolarmente con il Cagliari. Lo fa sapere lo stesso club rossoblù. L'attaccante 24enne all'alba di domenica è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano mentre era alla guida della sua auto ed è risultato positivo all'etilometro. Gli è stata ritirata la patente. Feriti lievemente lo stesso giocatore e altri 5 ragazzi. E per il calcio giocato, oggi 3 big in campo nei posticipi della quarta di Serie A. Alle 18:30 Roma in trasferta sul campo del Torino e Como Parma. Alle 20:45 chiude l'Inter che affronta l'Udinese a San Siro. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, serata amara per la Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium. La rete al 94esimo dell'ex bianconero Azic regala la vittoria ai neroverdi. La squadra di Spalletti resta a 7 punti con una sola lunghezza di vantaggio sul Napoli di Allegri, che si riscatta dopo 3 KO superando 1-0 il Bologna al Maradona, decisivo Lobotka. E il quarto turno di Serie A si chiude oggi con 3 posticipi. Alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20:45 l'Inter riceve l'Udinese a San Siro. Il Cagliari comunica che Daniel Maldini è stato sottoposto a controlli tossicologici dopo le notizie circolate nelle ultime ore. Tutti i test hanno dato esito negativo, il calciatore sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Il tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open e accorcia su Jannik Sinner. Il tedesco è ora a 1810 punti dall'azzurro, che resterà numero uno almeno fino al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz perde terreno mentre Djokovic esce dalla top 10 per la prima volta dal 2002. Sinner intanto sarà al via a Vienna dal 24 ottobre in un torneo dove è campione in carica. Terza vittoria consecutiva per l'Ital Volley di De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistano gli ottavi. Da segnalare il ritorno in campo anche di Micheletto. Prossimo impegno martedì alle 21:05 contro la Cechia. In chiusura all'atletica, altra impresa di Gianmarco Tamberi, che vince la finale di salto in alto all'Ultimate Championship. Guardo a Los Angeles con una fame che non potete immaginare, ha raccontato l'atleta azzurro, che pensa poi a chiudere la carriera nel 2029 ai mondiali a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Maybe I don't know why.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Leone XIV compie oggi 71 anni e decide di cancellare i tagli agli stipendi introdotti da Papa Francesco nel 2021 durante la pandemia. Con un nuovo motu proprio, il pontefice ha abrogato la norma che aveva ridotto le retribuzioni in Vaticano, restituendo ai cardinali il 10% dello stipendio precedentemente tagliato. Prevost ritiene che le misure di contenimento possano ora essere superate. Resta confermato, sottolinea il Papa, l'impegno della Santa Sede per la sostenibilità economica. L'oleodotto saudita East West resterà in gran parte fuori servizio per 3-5 settimane dopo l'attacco della scorsa settimana attribuito da Riyadh a droni di milizie irachene sostenute dall'Iran. I danni hanno interessato anche una stazione di pompaggio e costretto alla chiusura della condotta, lunga 1200 km e capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Mercati sotto pressione, petrolio verso i $110 al barile, gas ai massimi da fine 2022. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'attacco russo contro un treno passeggeri in Ucraina un segnale della disperazione di Vladimir Putin. Rutte accusa Mosca di intensificare gli attacchi e di colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio della NATO nel tentativo di indebolire il sostegno occidentale a Kiev. Dal Cremlino, Dmitry Peskov replica che l'attacco è avvenuto in territorio ucraino e che le operazioni militari russe continueranno in tutto il paese. Calcio, 3 big in campo oggi nei posticipi della quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma, a punteggio pieno e reduce dal pareggio in Champions con il Fenerbahce, fa visita al Torino, mentre il Como, con 7 punti, ospita il Parma dopo il brillante debutto europeo contro il Lipsia. In serata spazio all'Inter, prima a punteggio pieno in campionato, ma reduce dal KO con il Real Madrid in Champions. A San Siro arriva l'Udinese, che nella scorsa stagione era riuscita a espugnare il campo nerazzurro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
4: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Spagna deciderà se prorogare i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in base alle prossime mosse di Roma. Madrid ha introdotto una misura speculare dopo che il ministro dell'interno Piantedosi ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli spagnoli sono attualmente previsti fino al 21 settembre. Il governo di Pedro Sanchez aveva definito incomprensibile la decisione italiana, accusando Roma di scarsa solidarietà nella gestione della crisi migratoria legata a Ceuta. I ribelli filo-iraniani Houthi hanno preso il controllo di altre isole strategiche nel sud del Mar Rosso, a circa 160 chilometri dallo stretto di Bab el-Mandeb, rafforzando il loro controllo su una rotta marittima cruciale. Il gruppo inoltre ha annunciato il lancio di decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari nella regione saudita di Khamis Mushait. Teheran, intanto, nega un proprio coinvolgimento nella crisi yemenita. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospendere la pena di Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio nell'aprile del 2021. Roggero è detenuto nel carcere di Bollate e aveva chiesto il differimento della pena oppure gli arresti domiciliari in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia. Una nuova udienza è fissata per il 16 settembre a Milano. Calcio: il Cagliari fa chiarezza sul caso Daniel Maldini. Il club comunica che tutti i test tossicologici effettuati sul giocatore hanno dato esito negativo. L'attaccante sarà quindi regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Maldini era rimasto coinvolto all'alba di domenica in un incidente stradale a Milano, nel quale aveva riportato ferite lievi insieme ad altri 5 ragazzi. Il 24enne era risultato positivo all'etilometro e gli era stata ritirata la patente. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Coreper, il principale organo preparatorio del Consiglio dell'Unione Europea, ha concordato di prorogare le sanzioni alla Russia fino al 22 settembre. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'attacco russo a un treno passeggeri in Ucraina un segnale della disperazione di Vladimir Putin, mentre il Cremlino ha affermato che l'attacco è avvenuto in territorio ucraino e che le operazioni militari russe in tutto il paese continueranno. Donald Trump ha però rivelato che Mosca e Kiev hanno concordato di non colpire gli obiettivi energetici dei due paesi in conflitto. Allarme delle Nazioni Unite sui rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk ha chiesto a governi e aziende di intervenire con urgenza per regolamentare i sistemi più avanzati e limitarne i rischi. Secondo Türk, l'IA può minacciare privacy, infrastrutture critiche e istituzioni democratiche, oltre a favorire la disinformazione. L'ONU chiede quindi controlli indipendenti e responsabilità per le aziende nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Gli Oasis hanno annunciato il tour Oasis Live 27 che prevede 38 concerti in Europa e Stati Uniti con Richard Ashcroft come special guest. La band farà tappa in Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio prossimi. I prezzi varieranno da 92 a 276 euro commissioni incluse. L'annuncio arriva dopo il successo mondiale del tour Oasis Live 25 che aveva attirato oltre 10 milioni di fan da 158 paesi. Tennis, Jannik Sinner risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo ha completato un ciclo di terapie specifiche al J Medical di Torino per curare una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open e in precedenza i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. A Vienna l'altoatesino cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Il COREPER, il principale organo preparatorio del Consiglio dell'Unione Europea, ha concordato di prorogare le sanzioni alla Russia fino al 22 settembre. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'attacco russo a un treno passeggeri in Ucraina un segnale della disperazione di Vladimir Putin, mentre il Cremlino ha affermato che l'attacco è avvenuto in territorio ucraino e che le operazioni militari russe in tutto il paese continueranno. Donald Trump ha però rivelato che Mosca e Kiev hanno concordato di non colpire gli obiettivi energetici dei due paesi in conflitto. Allarme delle Nazioni Unite sui rischi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'alto commissario per i diritti umani Volker Türk ha chiesto a governi e aziende di intervenire con urgenza per regolamentare i sistemi più avanzati e limitarne i rischi. Secondo Türk, l'IA può minacciare privacy, infrastrutture critiche e istituzioni democratiche, oltre a favorire la disinformazione. L'ONU chiede quindi controlli indipendenti e responsabilità per le aziende nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Gli Oasis hanno annunciato il tour Oasis Live 27 che prevede 38 concerti in Europa e Stati Uniti con Richard Ashcroft come special guest. La band farà tappa in Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio prossimi. I prezzi varieranno da 92 a 276 euro commissioni incluse. L'annuncio arriva dopo il successo mondiale del tour Oasis Live 25 che aveva attirato oltre 10 milioni di fan da 158 paesi. Tennis, Jannik Sinner risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo ha completato un ciclo di terapie specifiche al J Medical di Torino per curare una tendinopatia extraarticolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open e in precedenza i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. A Vienna l'altoatesino cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.